Pensavo di la mia vita, voglio diventare vita, ma poi passare, purtroppo mi guarda, non so dove andare, e adesso faccio, vado a un po' di là, ma se non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non vediamo, non